0: la vita, cosa vi piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.